il meglio degli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.

Ah, Gali, ho bisogno d'amore per Dio.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
3: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
2: Ital Carni,
3: Aprilia, Latina e Sezze.
4: Sono le 6 in punto.

0: I migliori successi musicali degli anni Ottanta li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Tra le canzoni che hanno segnato quel decennio ci sono i successi degli In Excess. Questa era l'indimenticabile Need You Tonight.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un pochino di variabilità questo venerdì è da mettere in conto. Nel Lazio si farà vedere qualche nuvola di passaggio, nel pomeriggio la possibilità anche di qualche acquazzone nelle zone interne, non dovremmo comunque avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti. In vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo, con tanto sole sia sabato che domenica, come temperature e valori per ora accettabili, rimaniamo sotto i 30 gradi, nel weekend tornano a salire, in particolare domenica, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Twins, duo di dance elettronica tedesco in voga negli anni 80 con il loro grande successo Ballet Dancer.
1: Radio Latina,

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, e tra il meglio del 1988 c'era Broken Land, il grande successo degli Adventures.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 7:03.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Grandi successi degli anni 80, protagonisti su Radio Latina, non poteva mancare lei, Marcella, con la sua hit del 1983, Nell'aria.
1: Radio Latina.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno, infatti, potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato gli Arcadia dal 1985 con Election Day.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
7: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un'indagine della polizia postale ha fatto emergere una storia orribile di abusi sessuali compiuti su una ragazzina di 13 anni della provincia di Latina. Le verifiche sono scattate in Sardegna, dove vive l'uomo di 38 anni finito in carcere dopo le delicate verifiche. Grazie all'apporto della polizia postale di Latina, gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo aveva adescato e soggiogato la minorenne attraverso i social network, scambiando filmati e immagini di atti sessuali a distanza quando lei aveva ancora 12 anni. Poi aveva affrontato più viaggi per recarsi nella cittadina dove vive l'adolescente per consumare rapporti sessuali. Una vera e propria violenza sessuale. È stata lei ad ammettere che gli incontri avvenivano a scuola quando l'istituto era chiuso. I genitori erano all'oscuro. I controlli contro il caporalato svolti dai carabinieri in provincia di Latina negli ultimi 6 mesi hanno portato all'emersione di irregolarità presso 18 aziende, di cui 7 sono state sospese. Scoperti 24 lavoratori impiegati in modo irregolare, tra questi ultimi 14 non avevano il permesso di ingresso in Italia. 17 persone sono state denunciate a vario titolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, omessa sorveglianza sanitaria, mancata valutazione dei rischi e violazioni della normativa in materia di impiego di lavoratori non regolarmente assunti. Elevati 83.000 euro di sanzioni e ammende per oltre 47.000 euro. Per 8 aziende è stato avviato l'iter di sospensione o revoca dei finanziamenti europei. È arrivato il via libera della Regione Lazio per gli interventi di difesa della spiaggia dei comuni di Latina e Sabaudia. Ne dà notizia l'assessore alla Marina del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco. Si tratta, commenta, dell'ultimo e più importante passaggio autorizzativo di un procedimento complesso che consentirà di procedere verso la realizzazione delle opere previste per il contrasto dell'erosione costiera e per il dragaggio di Rio Martino. Un passaggio che consentirà di dragare i fondali di Foce Verde, riportare circa 16.000 metri cubi di sabbia sull'arenile di Latina e di dragare il canale Rio Martino, drammaticamente insabbiato da tempo, riversando la sabbia a sud per operare il ripascimento dell'arenile a Sabaudia, opere, come è noto, molto attese. Ed è tutto pronto a Sabaudia per Sapori nel Parco, la manifestazione che si svolgerà domani e domenica presso il centro visitatori. Tra le novità, uno spazio dedicato al mondo gluten free. Domenica 7 giugno alle 19.30 lo chef Andrea Palmieri, volto noto di Uno Mattina e Mangiare con Gusto, guiderà uno speciale show cooking con ricette a chilometro zero, pensate anche per chi convive con la celiachia o altre intolleranze alimentari. Il programma offrirà inoltre momenti di approfondimento dedicati allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia Lazio e con la partecipazione del presidente Angelo Mocci, rappresenta un passo avanti verso la manifestazione sempre più accessibile e inclusiva. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo, orata, 4,600 grammi, 11,90 euro al chilo, fino al 7 giugno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
10: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio, a Latina.
11: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 2 via Cassia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 8 alle 17 di 4 km circa tra lo svincolo di Baccano e lo svincolo di Sette Vene in direzione Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano Dennis Edwards e Syda Garrett con Don't Look Any Further, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Qui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i TXT dal 1985 con la loro più grande hit, era Girls Got a Brand New Toy.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
5: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto Mosca-Kiev. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Pronta la risposta del leader russo. Siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La politica, slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La cronaca, due ragazze di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport in chiusura con l'Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Buongiorno, bentrovati dalla redazione di Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina, coda su via Piave tra Borgo Piave e Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Montilepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Euro e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montilepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lernia e Astralinfo Mobilità è tutto, grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
10: Sono le 8:04.

0: Climby and Fisher e la splendida Love Changes Everything, un altro bellissimo ricordo targato anni 80 su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: La carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 x 450 ml 2,99€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
10: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco, area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
11: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
12: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un'indagine della Polizia Postale ha fatto emergere una storia orribile di abusi sessuali compiuti su una ragazzina di 13 anni della provincia di Latina. Le verifiche sono scattate in Sardegna, dove vive l'uomo di 38 anni finito in carcere dopo le delicate verifiche. Grazie all'apporto della Polizia Postale di Latina, gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo aveva adescato e soggiogato la minorenne attraverso i social network, scambiando filmati e immagini di atti sessuali a distanza quando lei aveva ancora 12 anni. Poi aveva affrontato più viaggi per recarsi nella cittadina dove vive l'adolescente per consumare rapporti sessuali, una vera e propria violenza sessuale. È stata lei ad ammettere che gli incontri avvenivano a scuola quando l'istituto era chiuso. I genitori erano all'oscuro. I controlli contro il caporalato svolti dai carabinieri in provincia di Latina negli ultimi 6 mesi hanno portato all'emersione di irregolarità presso 18 aziende, di cui 7 sono state sospese. Scoperti 24 lavoratori impiegati in modo irregolare, tra questi ultimi 14 non avevano il permesso di ingresso in Italia. 17 persone sono state denunciate a vario titolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, omessa sorveglianza sanitaria, mancata valutazione dei rischi e violazioni della normativa in materia di impiego di lavoratori non regolarmente assunti. Elevati 83.000 euro di sanzioni e ammende per oltre 47.000 euro. Per 8 aziende è stato avviato l'iter di sospensione o revoca dei finanziamenti europei. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato le sigle sindacali di CGIL, CISL, UIL e UGL per affrontare il tema della tutela dei lavoratori dalle ondate di calore, un fenomeno ormai frequente durante le stagioni estive. Durante l'incontro, la Regione ha proposto di attivare un tavolo di lavoro permanente per monitorare e controllare le linee di indirizzo dell'ordinanza emanata a maggio per prevenire l'emergenza caldo e monitorare l'evoluzione delle condizioni climatiche, adottando ogni misura necessaria a garantire sicurezza e prevenzione. I sindacati hanno chiesto di lavorare insieme per una implementazione delle misure. Nasce ufficialmente il Parco Museale Archeologico di Satricum. Il Consiglio Comunale di Latina ha approvato all'unanimità l'istituzione del nuovo polo culturale dedicato a uno dei più importanti siti archeologici del territorio. L'iniziativa consentirà al parco di entrare nell'organizzazione museale regionale e di accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei per la valorizzazione dell'area. Il progetto coinvolge 3 strutture comunali di Borgo Le Ferriere, la mostra permanente dedicata a Satricum, che diventerà la sede del parco, l'ex scuola elementare destinata ad accogliere studiosi e ricercatori e l'ex presidio antimalarico che sarà trasformato in un punto informativo per i visitatori. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Ivana Spagna ha conosciuto la grande popolarità nella seconda metà degli anni Ottanta grazie ad alcuni successi dance. Tra le sue canzoni più famose c'è sicuramente Call Me, che nel 1987 raggiunse le prime posizioni delle classifiche di mezza Europa.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
4: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, tre successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocaletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 9 e 2 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Rivivi con noi di Radio Latina ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili come questo che abbiamo appena ascoltato. Era Randy Crawford dal 1981 con You Might Need Somebody.
1: Radio Latina.

0: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
1: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
0: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Si è concluso ieri il processo a carico di Roberto Di Silvio, detto Rambo, 54enne, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per questo condannato a 7 anni di reclusione. La giudice per l'udienza preliminare, Morselli, ha letto il dispositivo della sentenza ritenendo di aumentare la condanna. L'uomo venne tratto in arresto nel novembre scorso dai carabinieri del nucleo investigativo guidati dal tenente colonnello Antonio Delise, alla guida di una BMW che è risultata intestata ad una società di noleggio veicoli, venne fermato per un controllo lungo la via dei Monti Lepini. Scattò una perquisizione che portò al rinvenimento nel bagagliaio della droga. La pena prevede anche una sanzione di 45.000 euro. Un'indagine della polizia postale ha fatto emergere una storia orribile di abusi sessuali compiuti su una ragazzina di 13 anni della provincia di Latina. Le verifiche sono scattate in Sardegna, dove vive l'uomo di 38 anni finito in carcere dopo le delicate verifiche. Grazie all'apporto della polizia postale di Latina, gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo aveva adescato e soggiogato la minorenne attraverso i social network, scambiando filmati e immagini di atti sessuali a distanza quando lei aveva ancora 12 anni, poi aveva affrontato più viaggi per recarsi nella cittadina dove vive l'adolescente per consumare rapporti sessuali, una vera e propria violenza sessuale. È stata lei ad ammettere che gli incontri avvenivano a scuola quando l'istituto era chiuso. I genitori erano all'oscuro. Novità per il Parco Falcone Borsellino a Latina: il Consiglio Comunale ha approvato uno stanziamento di circa 100.000 euro destinato alla gestione dell'area verde una volta completati i lavori. Le risorse serviranno per manutenzione, apertura e chiusura del parco e per l'assunzione di 3 giardinieri comunali. Intanto il cantiere è ormai alle battute finali. Secondo il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, restano da completare soltanto alcune rifiniture e gli interventi sul verde. L'obiettivo dell'amministrazione è riconsegnare il cantiere entro la fine di giugno e procedere con l'inaugurazione del nuovo parco cittadino. Domani a Borgo Sabotino la festa del mini basket. Dalle 9.30 alle 16.30, 46 squadre in rappresentanza di 21 società impegnate sui campi del mini basket village, allestito tra l'Istituto Comprensivo Vito Fabiano Domilani, l'ex casa cantoniera e il piazzale della parrocchia del Santissimo Cuore di Gesù. L'evento conclude la stagione della FIP Latina. Saranno protagoniste le categorie esordienti, aquilotti, scoiattoli e gazzelle, per un totale di 450 tra giocatrici e giocatori di società sportive di Latina, Pontinia, Priverno, Sezze, Sermoneta, Aprilia e ancora Cisterna, Nettuno, Anzio, Borgo Ermada, Fondi e Scauri. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
7: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
8: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un pochino di variabilità questo venerdì è da mettere in conto. Nel Lazio si farà vedere qualche nuvola di passaggio, nel pomeriggio la possibilità anche di qualche acquazzone nelle zone interne, non dovremmo comunque avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti. In vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo, con tanto sole sia sabato che domenica, come temperature e valori per ora accettabili, rimaniamo sotto i 30 gradi, nel weekend tornano a salire, in particolare domenica, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Canzonette.
1: Sono solo canzonette, una canzone entrata oramai nella memoria collettiva, questa di Edoardo Bennato, grande successo datato 1980. I ricordi musicali più belli passano da Radio Latina.
2: Radio Latina.
3: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: E questa era Lolita Holloway dagli anni 80, l'abbiamo appena ascoltata con Love Sensation su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina e Sezze.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco in ogni momento.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 € al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 € al chilo. Fino al 7 giugno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
4: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach il mare incontra la natura, in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
5: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro, parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Plaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. In Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, critica i negoziati, definendoli umilianti. No della Lega al voucher energia da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Il nodo sarebbe quello della platea destinataria del contributo. Per ora dunque si va avanti col taglio delle accise. La strage dei braccianti, il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le vittime erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Questo sarebbe il movente della strage. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 10:01.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete riscoprire ogni giorno le grandi hit del passato, un successo dopo l'altro, come questo di Gloria Estefan, era Rhythm Is Gonna Get You.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni Ottanta, Eyes Without a Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Si è concluso ieri il processo a carico di Roberto Di Silvio, detto Rambo, 54enne, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per questo condannato a 7 anni di reclusione. La giudice per l'udienza preliminare, Morselli, ha letto il dispositivo della sentenza ritenendo di aumentare la condanna. L'uomo venne tratto in arresto nel novembre scorso dai carabinieri del nucleo investigativo guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise, alla guida di una BMW che è risultata intestata ad una società di noleggio veicoli, venne fermato per un controllo lungo la via dei Montilepini. Scattò una perquisizione che portò al rinvenimento nel bagagliaio della droga. La pena prevede anche una sanzione di 45.000 euro. La Koch Glitch di Aprilia ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 99 lavoratori in tutta Italia, dei quali 64 per lo stabilimento produttivo che si trova sulla Pontina, Campoverde. L'avvio della procedura è stato comunicato alle organizzazioni sindacali. La società ha motivato questa decisione con la necessità di una ristrutturazione di Koch Italia a livello nazionale, che per quanto riguarda Aprilia prevede una drastica riduzione della parte produttiva. Un colpo duro per l'occupazione del territorio, una decisione inaccettabile per lavoratori e sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione e già oggi organizzeranno una prima protesta, uno sciopero di 8 ore davanti ai cancelli della fabbrica. Novità per il Parco Falcone Borsellino a Latina: il Consiglio Comunale ha approvato uno stanziamento di circa 100.000 euro destinato alla gestione dell'area verde una volta completati i lavori. Le risorse serviranno per manutenzione, apertura e chiusura del parco e per l'assunzione di 3 giardinieri comunali. Intanto il cantiere è ormai alle battute finali. Secondo il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, restano da completare soltanto alcune rifiniture e gli interventi sul verde. L'obiettivo dell'amministrazione è riconsegnare il cantiere entro la fine di giugno e procedere con l'inaugurazione del nuovo parco cittadino. Nuovo innesto per il Cisterna Volley in vista della stagione 2026-2027. La società pontina ha ufficializzato l'arrivo del libero Filippo Federici, 26 anni, proveniente da Modena. Cresciuto nel Club Italia, Federici ha disputato 7 stagioni consecutive in Superlega tra Monza e Modena e si prepara a vivere una nuova esperienza con la maglia di Cisterna. Il giocatore ha definito questa scelta come una tappa importante della propria carriera, spiegando di voler affrontare da protagonista una fase decisiva del suo percorso sportivo. Determinanti nella decisione la fiducia riposta nella società, il rapporto con il tecnico Daniele Morato e la possibilità di ritrovare alcuni compagni già conosciuti in passato. Per Federici quella con Cisterna sarà l'8ª stagione consecutiva nel massimo campionato italiano di pallavolo. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
14: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Maya, Maya, ma dove sei?
6: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
7: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
5: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Evviva Zoomarin!
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice Stanley, 170 bar, 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
13: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
14: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
15: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi indimenticabili come questo dei Quad Flash, Harden My Heart, che scalò l'hit parade in Italia nel 1982.
1: Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 abbiamo selezionato la splendida Big in Japan, la grande hit degli Alphaville.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 11 e 2 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: Abbiamo fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. Dalla Francia nel 1987 arrivò questo grande successo Etienne di Gespati.
1: Radio Latina.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, e tra le canzoni intramontabili degli anni Ottanta troviamo sicuramente questa, It's My Life, successo del 1984 dei Talk Talk.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it, chiamaci e... Velcom è già a casa tua!
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
4: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach il mare incontra la natura, in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
5: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Il mare del Lazio si presenta all'estate con risultati record sulla qualità delle acque. Per la prima volta nessuna area balneabile della regione è stata classificata come scarsa. Secondo i dati di ARPA Lazio, il 93% delle aree monitorate è risultato eccellente, il 6% buono e il 3% sufficiente. Ottimi risultati anche per la provincia di Latina. Tutte le aree balneabili di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno hanno ottenuto la classificazione di eccellenza. Stesso riconoscimento per le acque delle isole di Ponza, Ventotene, Palmarola, Zannone e Santo Stefano. Positivi anche i dati relativi ai laghi del Lazio, con il 99% delle aree classificate eccellenti. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con oltre 1600 campionamenti tra mare e laghi. La Koch Glitch di Aprilia ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 99 lavoratori in tutta Italia, dei quali 64 per lo stabilimento produttivo che si trova sulla Pontina a Campoverde. L'avvio della procedura è stato comunicato alle organizzazioni sindacali. La società ha motivato questa decisione con la necessità di una ristrutturazione di Koch Italia a livello nazionale, che per quanto riguarda Aprilia prevede una drastica riduzione della parte produttiva. Un colpo duro per l'occupazione del territorio, una decisione inaccettabile per lavoratori e sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione e già oggi organizzeranno una prima protesta, uno sciopero di 8 ore davanti ai cancelli della fabbrica. A Sermoneta diminuisce il costo del servizio rifiuti e nel 2026 la Tari sarà leggermente più bassa. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo piano economico finanziario del servizio rifiuti. Il costo complessivo del servizio scende a circa 1.524.000 euro, con una riduzione di 50.000 euro rispetto allo scorso anno. Secondo il consigliere delegato all'ambiente Vittorio Pacini, il risultato è legato anche all'aumento della raccolta differenziata, che ha superato il 72%. Approvate anche le nuove tariffe tari, che registreranno una diminuzione compresa tra il 2 e il 3% per cittadini e attività economiche. proseguono i lavori di riqualificazione degli spazi esterni delle scuole dei borghi di Latina. Gli interventi finanziati con fondi FESR per oltre 1.300.000 euro interessano i plessi di Borgo Bainsizza, Borgo Santa Maria e Borgo Sabotino. Sono già state realizzate le piattaforme che ospiteranno nuove aree gioco e spazi per la didattica all'aperto. Alla scuola dell'infanzia di Borgo Bainsizza è stato completato il nuovo camminamento di accesso alle aule, mentre a Borgo Sabotino è stata ripristinata la recinzione perimetrale. Secondo quanto emerso dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, i lavori stanno procedendo regolarmente nel rispetto dei tempi previsti. L'investimento punta a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi scolastici destinati agli studenti. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
12: Radio Latina!
13: 1989.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris. Com.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
11: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un pochino di variabilità questo venerdì è da mettere in conto. Nel Lazio si farà vedere qualche nuvola di passaggio, nel pomeriggio la possibilità anche di qualche acquazzone nelle zone interne, non dovremmo comunque avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti. In vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo, con tanto sole sia sabato che domenica, come temperature e valori per ora accettabili, rimaniamo sotto i 30 gradi, nel weekend tornano a salire, in particolare domenica, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Ciao.

0: I migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, Wouldn't It Be Good, il grande successo del 1984 di Nick Kershaw.
1: Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi. Questa era Taylor Dane con la sua hit del 1988, Tell It to My Heart, su Radio Latina. In arrivo altri classici indimenticabili da questi tre decenni musicalmente favolosi.
1: Radio Latina,

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 x 450 ml 2,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il Comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi.
10: Sono le 12:02.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, in compagnia ogni giorno dei grandi successi del passato. Questi erano gli Spargo, gruppo disco olandese che ci faceva ballare nel 1980 con You and Me.
1: Radio Latina,

0: Era Antonello Venditti dal 1988 con il compleanno di Cristina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. In primo piano la cronaca: controlli straordinari della Polizia di Stato a Fondi insieme all'Ispettorato del Lavoro di Latina e la Polizia Locale di Monte San Biagio per il contrasto al caporalato e al lavoro irregolare in agricoltura. Durante le verifiche in una prima azienda sono stati identificati 3 lavoratori stranieri, uno dei quali è risultato impiegato senza regolare assunzione, privo dei requisiti necessari per lavorare, facendo scattare sanzioni amministrative e penali nei confronti dei responsabili. Accertate anche alcune irregolarità relative all'ospitalità e alle comunicazioni obbligatorie dei cittadini stranieri. I controlli sono poi proseguiti in una seconda azienda, dove sono in corso approfondimenti sulla documentazione e sulla posizione dei lavoratori presenti. La polizia locale ha inoltre rilevato possibili irregolarità urbanistiche su alcune strutture dell'area aziendale. E restiamo a Fondi, dove c'è stato un servizio straordinario di controllo da parte della polizia nelle zone della Movida e nei principali luoghi di aggregazione. Sono state identificate 184 persone, controllati 76 veicoli. Gli agenti hanno contestato diverse violazioni al codice della strada e segnalato amministrativamente una persona trovata in possesso di droga per uso personale. Accertata la presenza irregolare sul territorio nazionale di un cittadino straniero, per il quale sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione. Particolare attenzione è stata dedicata al centro storico, dove alla vista delle pattuglie diversi giovani si sono allontanati rapidamente. Sono in corso accertamenti anche attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza per capire cosa è accaduto. L'attività rientra nel piano di controllo del territorio. Voltiamo pagina. Il mare del Lazio si presenta all'estate 2026 con risultati record sulla qualità delle acque. Per la prima volta nessuna area balneabile della regione è stata classificata come scarsa. Secondo i dati Arpalazio, il 93% delle aree monitorate è risultato eccellente, il 6% buono, il 3% insufficiente. Ottimi i risultati anche per la provincia di Latina. Andiamo agli appuntamenti. È in corso allo stadio Francioni di Latina, dal red carpet al campo, la partita del cuore in cui si stanno sfidando la nazionale italiana attori contro i vigili del fuoco di Latina. In questa partita che unisce sport, spettacolo e solidarietà, il ricavato sarà interamente destinato al progetto UNICEF La scuola in scatola, a sostegno del diritto all'istruzione dei bambini nel mondo. In campo oggi per la nazionale attori anche Franco Oppini. Lo ascoltiamo.
10: La passione primo per il calcio è l'attaccamento a questa squadra. Chiaramente non ti dico quanti anni sono che milito in questa squadra, sono pure il presidente onorario, devo onorare questo titolo e scendere in campo quei 10, 15, 70 minuti che mi faranno giocare, spero di no, però è importante che le mie gambette facciano il loro dovere per aiutare quelli che soffrono e che hanno bisogno di noi. Eccoci qua.
9: Ed è tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Maia, Maia, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. Ris.com.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: La radio con i numeri giusti. 70 80 90.

0: La raffinatezza e l'eleganza di Mike Francis, questa era Features of Love.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 € al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 € al chilo. Fino al 7 giugno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
6: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
7: Happy Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
8: Sono le 13:03.
9: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: Stabile Sweet Dreams are Made of These, la canzone che ha dato la grande popolarità agli Eurythmics nel 1983, un grande classico senza tempo che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
3: Bentrovati dalla redazione. Un drone navale esploso questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa della Romania, sul Mar Nero. L'area è stata evacuata dalle autorità. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale, quando un drone russo si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono raid incrociati. Intanto Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Prende il via oggi in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Tra i leader presenti anche la Premier Meloni, che ha raggiunto Tivat dopo aver partecipato a Reggio Calabria alla cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Rovigo, un influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans, è stata denunciata dalle guardie di finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati. La giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata oggi a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. È tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
12: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach il mare incontra la natura, in un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
13: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
14: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia. Nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
16: Sulle regioni centrali avremo una situazione che volge al miglioramento, eccezione fatta per un po' di variabilità su Est Lazio e Basso Lazio per questa giornata del 5. Avremo prevalente stabilità senza eccessi di caldo fino al 6 di giugno, dal 7 invece noteremo una progressiva ascesa delle temperature massime che si riporteranno over 30 in pianura e bassa collina, tempo sostanzialmente stabile lontano dall'Appennino. Rimanete aggiornati e consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: ricordo tira l'altro, solo grandi successi qui su Radio Latina per rivivere il meglio della musica del passato. Dal 1984 abbiamo ascoltato Billy Ocean con Love Boy.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Radio Latina.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
6: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato, selezionate tra il meglio degli ultimi decenni. Non poteva mancare lui, Zucchero, con i suoi successi. Questa era Nietzsche che dice.
1: Radio Latina.

0: Ci sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Never Can Say Goodbye, resa celebre negli anni 70 prima dei Jackson 5 e poi da Gloria Gaynor. Anni dopo, nel 1987, i Commoners la riportarono agli antichi fasti.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
2: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi!
5: Bentrovati dalla redazione. Che la Montanà contro di noi sono state dette solo tante falsità. Così Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio Sion con una dichiarazione spontanea. I coniugi Moretti, titolari del disco Bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese. L'imprenditrice ha assicurato che risponderà agli inquirenti. Cinque marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di due navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Questa mattina invece un drone navale esploso nel porto di Costanza sulla costa della Romania sul Mar Nero. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale. La premier Meloni a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della Fondazione dei Carabinieri. Presenti anche il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone. Dopo Reggio Calabria, Meloni è attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea, Balcani Occidentali. Oltre 23.000 firme sono state raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera a causa delle botte della madre e del suo compagno. Mercoledì, durante l'interrogatorio, nessuno dei due ha ammesso di avere però responsabilità. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez è davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.
6: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
9: Radio Latina. 1983.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
13: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
14: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Sono le 15:03.
4: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano i Toto con l'indimenticabile Africa, canzone che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1982. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Blondie, i quali ci hanno riportato al 1980 con la splendida The Tidies Up.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Maia, Maia, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte! Arrosto coscia di suino, 4,99€ al chilo. Bistecche lombo suino, 4,99€ al chilo. Fino al 14 giugno.
6: Italcarni.
7: Aprilia, Latina e Sezze.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio, a Latina.
11: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta. Sotto Riva maltrattava e picchiava la moglie per un uomo di Cisterna. È stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna, alla casa familiare e ai luoghi da lei frequentati con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Latina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Gli accertamenti effettuati dagli investigatori del commissariato di Cisterna sotto la guida della dirigente Valeria Morelli hanno consentito di ricostruire condotte vessatorie, minacce e aggressioni culminate in un'ultima violenta aggressione fisica ai danni della donna che ha riportato lesioni. Si è svolta oggi a Ponza la giornata conclusiva delle attività della consulta provinciale degli studenti di Latina, appuntamento che ha riunito studenti provenienti dagli istituti superiori di tutto il territorio provinciale, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della scuola per un confronto sul tema l'Europa che vogliamo. La consulta rappresenta una straordinaria esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva. Qui si costruiscono relazioni, si sviluppano idee e si forma quella cultura del confronto e della responsabilità che sarà fondamentale per il futuro delle nostre comunità, ha detto il presidente della provincia Federico Carnevale, che ha anche ribadito la volontà dell'amministrazione provinciale di rafforzare ulteriormente la collaborazione con i rappresentanti degli studenti, sostenendone le iniziative e valorizzandone il contributo. Si terrà oggi pomeriggio a Fogliano, sede del reparto Carabinieri per la Biodiversità, la festa dell'arma per il 212esimo annuale di fondazione. La ricorrenza ricorda il 5 giugno del 1920, quando la bandiera dell'arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare per l'eroica partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale. La cerimonia avrà inizio alle 18.30 alla presenza della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella e delle massime autorità. Sarà l'occasione per il comandante provinciale Cristian Angelillo di tracciare un bilancio dell'attività svolta dai vari reparti, dalle stazioni e dalle compagnie sul territorio provinciale. Per il colonnello Angelillo si tratta in qualche modo anche del saluto di congedo, visto che a settembre lascerà Latina per una nuova destinazione. ha vinto la Nazionale Attori, la sfida benefica che si è giocata questa mattina allo stadio Domenico Francioni di Latina contro una rappresentativa dei Vigili del Fuoco. 5-4 il risultato finale del confronto, dal titolo da Red Carpet al campo, iniziativa il cui ricavato sarà devoluto a UNICEF per il progetto La Scuola in Scatola a sostegno dell'istruzione dei bambini in contesti di emergenza. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina.
12: Ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco, area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
4: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina, dove suonano le più grandi hit in rotazione non stop, come questa degli Spandau Ballet, era I'll Fly For You.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Holly Johnson che ci ha riportato al 1989 con il suo successo Americanos.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 € al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 € al chilo. Fino al 7 giugno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio, a Latina.
11: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 €. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui!
12: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
13: Sono le 16:01.

0: UB40 insieme a Chrissy Hynde con la cover di I Got You Babe, il successo degli anni 60 di Sonny & Cher riproposto dalla band inglese nel 1985. Il meglio della musica del passato non stop lo puoi ascoltare qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: con voi ogni giorno. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Cosa c'è, traccia contenuta nell'album del 1985 Cosa succede in città.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. I lavoratori della sede di Aprilia della COC scioperano oggi per dire no ai 99 licenziamenti annunciati mercoledì sera dall'azienda, 64 dei quali riguardano il personale che lavora nello stabilimento Pontino di Campoverde. I dipendenti hanno protestato davanti ai cancelli proprio del sito sulla Pontina, sostenuti dalle organizzazioni sindacali, mentre in contemporanea scioperavano anche i lavoratori impiegati nei siti di Vinchiaturo in Molise e Vimercate in Lombardia. La UILM di Latina in una nota esprime totale e ferma condanna di fronte alla drammatica procedura di licenziamento collettivo. Non conosciamo nemmeno i criteri e i profili professionali esatti che si vorrebbero colpire, se si tratta di operai, impiegati o quadri. Un taglio al buio che calpesta la dignità del personale, sottolinea il sindacato, che annuncia ulteriori mobilitazioni e azioni a oltranza. La cronaca: maltrattava e picchiava la moglie. Per un uomo di Cisterna è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna, alla casa familiare, ai luoghi frequentati dalla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Latina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Gli accertamenti effettuati dagli investigatori del commissariato di Cisterna hanno ricostruito una storia di condotte vessatorie, minacce, aggressioni culminate in un'ultima violenza, aggressione fisica ai danni della donna, che ha riportato anche lesioni. Ora a Latina, dove il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva per l'assegnazione da parte del comune del palabox di via Aspromonte alla Box Latina, che era risultata vincitrice del bando. È quanto hanno deciso i giudici amministrativi sulla richiesta cautelare presentata dalla società sportiva The Champion. Dopo la discussione nell'udienza del 28 maggio, alla quale hanno partecipato il comune di Latina, la società assegnataria e la società ricorrente, il TAR ha oggi sciolto la riserva, respingendo la misura cautelare. Nelle motivazioni, dicono da Box Latina in una nota, si riporta la mancanza di fondatezza del ricorso e delle deduzioni espresse dalla società ricorrente. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e il comune di Cisterna organizzano per domenica prossima, 7 giugno, un'apertura straordinaria dell'area archeologica di Tresta Berne sull'Appia nell'ambito di un percorso di collaborazione avviato tra Soprintendenza, Diocesi di Latina, Fondazione Roffredo Caetani e Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, oltre che della cabina di regia della provincia di Latina per la valorizzazione del sito UNESCO via Appia Regina Viarum. L'apertura prevede visite guidate senza prenotazione con partenze alle 9.30, 10.30 e 14.45. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
5: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
6: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
8: Radio Latina.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black, era Wonderful Life.
1: Radio Latina.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, questa è Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Curiosity Killed the Cat dal 1989 con Neman Number.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Amici, sono

0: Il vostro amico Martufello, come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente, qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi, evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Evviva Zoomarin!
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo, orata, 4 600 grammi, 11,90 euro al chilo, fino al 7 giugno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
8: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola, produzioni tipiche, arte e gastronomia, nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. I lavoratori della sede di Aprilia della COC hanno scioperato oggi per dire no ai 99 licenziamenti annunciati mercoledì sera dall'azienda, 64 dei quali riguardano proprio lo stabilimento pontino di Campoverde. Davanti ai cancelli del sito sulla Pontina hanno protestato i lavoratori. La Wind di Latina in una nota esprime totale e ferma condanna di fronte alla drammatica procedura di licenziamento collettivo. Non conosciamo nemmeno i criteri e i profili professionali esatti che si vorrebbero colpire, sottolineano dal sindacato, se si tratti di operai, impiegati o quadri. Un taglio al buio che calpesta la dignità del personale. Se l'azienda non tornerà sui suoi passi, aggiunge il sindacato, ritirando i licenziamenti, metteremo in campo un pacchetto duro di ulteriori mobilitazioni e azioni sindacali a oltranza. È stato illustrato oggi in Commissione Lavori Pubblici il cronoprogramma per arrivare all'avvio del primo stralcio dei lavori per la realizzazione della futura Casa della Musica all'ex Consorzio Agrario di Latina. Il progetto esecutivo, ha spiegato l'assessore Massimiliano Carnevale, sarà pronto in autunno e una volta presentato a Cassa Depositi e Prestiti per l'ottenimento dell'ultima tranche di mutuo si potrà partire con la gara. L'orizzonte dunque è l'inizio del 2027. I lavori serviranno al miglioramento sismico e all'adeguamento funzionale della struttura. Il primo capannone, quello che affaccia su via Fratini, dove avrà sede il Dizionario della Musica Italiana, il progetto curato dal maestro Claudio Paradiso. Ci saranno anche sale di lavoro, registrazione, di ascolto e spazi per i convegni. Questa parte del progetto, come detto, riguarda soltanto il primo capannone per un costo complessivo di 3 milioni e mezzo di euro. Lo stadio Francione ha ospitato questa mattina l'iniziativa benefica per UNICEF dal Red Carpet al Campo, partita organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Il Cerchio delle Idee, che ha visto in campo la Nazionale Italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina. Hanno vinto i primi 5-4, ma il vero successo della giornata, ha sottolineato la sindaca di Latina Matilde Celentano, è stato il messaggio di solidarietà che l'ha accompagnata. Il ricavato contribuirà infatti a sostenere UNICEF per il progetto La Scuola in Scatola, offrendo opportunità educative a tanti bambini che vivono in situazioni di emergenza nel mondo. Prosegue a Gaeta la rassegna letteraria Storie diffuse, che domani ospiterà uno degli esordi narrativi più interessanti dell'anno alle 18.45. Al Bastione, la favorita, sarà protagonista Caterina Battilocchio, autrice del romanzo La Guardiana, pubblicato da Garzanti e da pochi giorni nelle librerie di tutta Italia. Antropologa da anni attiva nel mondo dell'editoria, Battilocchio esordisce nella narrativa con un romanzo che ha già fatto molto parlare di sé: la forza della memoria, il valore delle radici, il rapporto tra nonne e nipoti, la necessità di fare pace con il passato, i temi affrontati dalla scrittrice, che domani ne parlerà in una delle prime tappe del tour nazionale di presentazioni che accompagnerà il lancio del libro nei prossimi mesi. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts, bagno doccia 2x450 ml, 2,99 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
11: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
12: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia centrale, anche nel Lazio un pochino di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto, con qualche nuvola. La possibilità anche di qualche piovasco, soprattutto nel Reatino, nel Frusinate, nel Viterbese, ma fenomeni comunque però più di breve durata localizzati, in vista di un netto miglioramento a fine giornata e un weekend all'insegna del tempo bello, con tanto sole ovunque e con temperature in rialzo sì, ma non eccessivamente elevate. Anzi, per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Tall Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make It.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone. Sulla Roma-Napoli, per il traffico proveniente da Roma, si segnala traffico bloccato in direzione Napoli per un incidente con code di 17 km al bivio tra la Roma Teramo e Valmontone. Ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Monte Porzio Catone. Per il comune di Frosinone, traffico sulla via Casilina in entrambi i sensi di marcia nei pressi della rotatoria di via Brunella, così come sulla via Perfiuggi fino al bivio con via Casamari. Fuori dal centro urbano, code su via dei Monti Lepini in entrambe le direzioni nei pressi di Valle Fioretta. Ci spostiamo a Latina. Code sulla via Pontina perché è diretto a Latina ad altezza di Pomezia e poi proseguendo tra via dei Rutuli ad Aprilia. Nel centro urbano code su via Epitaffio tra strada Quartaccio e via Pantanaccio in entrambe le direzioni. Code su via dei Monti Lepini tra via Podere e la rotatoria per via San Francesco d'Assisi in entrambe le direzioni. A Borgo Piave code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Dario Antolini a Salinfomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
3: Sono le 18 e 2 minuti.

0: Questo era Glenn Frey con il suo successo degli anni 80, You Belong to the City, con noi ogni giorno in compagnia degli intramontabili successi del passato.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi! E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. com.
5: Maya, Maya, ma dove sei?
6: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
7: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
5: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Venivano a scuola gli incontri intimi tra una tredicenne che frequenta un istituto di Latina e un 38enne sardo che è stato arrestato nelle scorse ore dalla Polizia di Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dalla Postale, lui aveva adescato la ragazzina online con una prima corrispondenza che era cominciata nel 2024. Nel corso del tempo aveva poi deciso di incontrarla ed era partito dalla Sardegna per arrivare nel capoluogo pontino. I due, secondo quanto emerso, si vedevano quando la scuola era chiusa, entravano da una porta secondaria e si appartavano in un locale non utilizzato. È qui che sarebbero state anche scattate le foto a contenuto pedopornografico trovate dagli investigatori. L'uomo ora è in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico. È stato convocato per il prossimo 16 giugno il Consiglio Comunale di Fondi, unico comune pontino ad andare a elezioni nell'ultima tornata amministrativa. Eletto il sindaco Vincenzo Carnevale, che ha deciso per la convocazione eccezionalmente nel chiostro di San Domenico. La seduta in programma alle 19 sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del comune. Lo scopo della scelta lo ha spiegato proprio il primo cittadino: consentire una maggiore partecipazione da parte del pubblico in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. Durante l'assise si insedierà il nuovo consiglio comunale, nel quale il sindaco ha una maggioranza molto solida. Previsti anche il giuramento del primo cittadino e la comunicazione ufficiale della composizione della nuova giunta, oltre che l'elezione del vice sindaco. È stato demolito l'enorme macigno caduto dal Monte Cucca a settembre del 2012 che ha portato all'interruzione del collegamento ferroviario Terracina-Priverno-Fossanova. L'operazione è stata effettuata dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana ed è propedeutica alle attività di rilievo per la progettazione della nuova linea, come era stato annunciato dall'amministratore delegato Aldo Isi il 26 maggio scorso in occasione della conferenza stampa che ha presentato il progetto per il ripristino della linea. Prenderà il via fra pochissimo a Fogliano, sede del reparto Carabinieri per la Biodiversità, la festa dei Carabinieri per il 212esimo annuale di fondazione. La ricorrenza ricorda il 5 giugno del 1920, quando la bandiera dell'arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. Avrà inizio alle 18.30 ed è stata preceduta questa mattina dalla deposizione di una corona di fiori al monumento posto in largo Caduti in Assiria davanti alla caserma di Piazza della Libertà. Il comandante provinciale Cristian Angelillo traccerà il bilancio di attività. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70 80 90. No Stop Mix.

0: abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui, il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco, area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
11: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
12: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
13: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia. Nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi.
14: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 2 via Cassia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 8 alle 17 di 4 km circa tra lo svincolo di Baccano e lo svincolo di Sette Vene in direzione Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Un altro bel successo degli anni 80 era Bonnie Tyler con la cover di Have You Ever Seen the Rain, grande classico degli anni 70 dei Creedence Clearwater Revival, che la cantante riportò in auge nel 1983. Su Radio Latina i ricordi non finiscono mai, in arrivo altri successi dimenticabili.
1: Radio Latina.

0: di Tina Turner, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica, e se parliamo di grandi successi non possono mancare le storiche canzoni di Antonello Venditti, come questa del 1984, Era Piero e Cinzia.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem. Ogni giorno il meglio.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
5: C'è un momento che segna l'inizio dell'estate. Quel momento è il 6 giugno. Ad Apple Beach, il mare incontra la natura. In un luogo autentico pensato per chi ama la bellezza delle cose semplici. Per celebrare l'apertura della nuova stagione balneare, Martufello poserà l'ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente un'opera che esprime l'anima autentica del parco naturalistico di Villa Fogliano. Un gesto che apre le porte a una nuova estate, fatta di sole, relax e libertà. A Latina, la prima oasi a sinistra.
6: Apple Beach, fascino naturale. E ho detto tutto.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. I lavoratori della sede di Aprilia della COC scioperano oggi per dire no ai 99 licenziamenti annunciati mercoledì sera dall'azienda, 64 dei quali riguardano il personale che lavora nello stabilimento Pontino di Campoverde. I dipendenti hanno protestato davanti ai cancelli proprio del sito sulla Pontina, sostenuti dalle organizzazioni sindacali, mentre in contemporanea scioperavano anche i lavoratori impiegati nei siti di Vinchiaturo in Molise e Vimercate in Lombardia. La UILM di Latina, in una nota, esprime totale e ferma condanna di fronte alla drammatica procedura di licenziamento collettivo. Non conosciamo nemmeno i criteri e i profili professionali esatti che si vorrebbero colpire, se si tratta di operai, impiegati o quadri. Un taglio al buio che calpesta la dignità del personale, sottolinea il sindacato, che annuncia ulteriori mobilitazioni e azioni a oltranza. La cronaca: maltrattava e picchiava la moglie. Per un uomo di Cisterna è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna, alla casa familiare, ai luoghi frequentati dalla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Latina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Gli accertamenti effettuati dagli investigatori del commissariato di Cisterna hanno ricostruito una storia di condotte vessatorie, minacce, aggressioni, culminate in un'ultima violenza, aggressione fisica ai danni della donna, che ha riportato anche lesioni. Ora a Latina, dove il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva per l'assegnazione da parte del comune del palabox di via Aspromonte alla Box Latina, che era risultata vincitrice del bando. È quanto hanno deciso i giudici amministrativi sulla richiesta cautelare presentata dalla società sportiva The Champion. Dopo la discussione nell'udienza del 28 maggio, alla quale hanno partecipato il comune di Latina, la società assegnataria e la società ricorrente, il TAR ha oggi sciolto la riserva, respingendo la misura cautelare. Nelle motivazioni, dicono da Box Latina in una nota, si riporta la mancanza di fondatezza del ricorso e delle deduzioni espresse dalla società ricorrente. Chiudiamo con una notizia che riguarda la viabilità. città, perché la provincia di Latina ha comunicato che è stata riaperta al traffico veicolare, anche se con limitazioni, la strada provinciale accesso a Spigno Vecchia in prossimità del chilometro 0 e 200 nel sud pontino, interessata nei mesi scorsi da lavori di somma urgenza dopo una frana e il cedimento del corpo stradale. La strada era chiusa da febbraio, la riapertura è avvenuta attraverso l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile di cantiere, mentre il transito dei mezzi del servizio pubblico locale e delle linee del Cotral continuerà a svolgersi lungo la viabilità alternativa. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro diagnostico medico Anxur. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia centrale, anche nel Lazio un pochino di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto, con qualche nuvola, la possibilità anche di qualche piovasco soprattutto nel Reatino, nel Frusinate, nel Viterbese, ma fenomeni comunque per lo più di breve durata localizzati, in vista di un netto miglioramento a fine giornata e un weekend all'insegna del tempo bello, con tanto sole ovunque e con temperature in rialzo sì, ma non eccessivamente elevate. Anzi, per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio La Pira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
12: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Qui le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina, un decennio ricco di successi. Questo era il duo Melan Kim, composto dalle sorelle Melanie e Kim Appleby, con il loro grande successo Respectable.
1: Radio Latina,

0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
10: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito, Rosso

0: Isciola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ultima edizione di GR Latina. Avvenivano in una scuola del capoluogo, fuori dallo scolastico, quando l'edificio era chiuso. Gli incontri tra una ragazza di appena 13 anni e un 38enne sardo della provincia di Cagliari, che l'aveva adescata sui social già 2 anni fa, convincendola poi a vedersi di persona. È quanto emerso dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo emessa dal giudice dopo le indagini della polizia postale, che ha trovato e sequestrato l'inequivocabile materiale a contenuto pedopornografico prodotto dall'uomo seducendo la minorenne. È cominciata la protesta dei lavoratori della sede di Aprilia della COC, che scioperano per dire no ai 99 licenziamenti annunciati mercoledì sera dall'azienda, 64 dei quali colpiranno proprio lo stabilimento pontino di Campoverde. I dipendenti hanno protestato davanti ai cancelli del sito sulla Pontina. La WIM di Latina, in una nota, esprime totale e ferma condanna di fronte alla drammatica procedura di licenziamento collettivo e annuncia ulteriori mobilitazioni e azioni sindacali a oltranza. A Fogliano questo pomeriggio la festa dell'arma dei carabinieri per il 212esimo dalla fondazione. Oggi pomeriggio, alla presenza delle autorità, il colonnello Cristian Angelillo ha tracciato il bilancio di attività, sottolineando in modo particolare la lotta alla criminalità organizzata.
4: Daremo atto dell'anno intenso che è trascorso, caratterizzato da azioni preventive di contrasto, permettetemi di dire, di assoluto rilievo, che hanno visto soprattutto dare risposte immediate a fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che hanno riguardato tanti comuni di questa provincia. In ultimo mi preme ricordare le 18 misure cautelari eseguite ad Aprilia, affiancate da 4 fermi messe dalla direzione distrettuale antimafia, che hanno posto fine, speriamo, anche alla conflittualità permanente che allarmava anche quella comunità, a cui vogliamo e dobbiamo dare una risposta, risposta che abbiamo dato anche a Latina, come sapete, insieme anche alle altre forze di polizia, in relazione ai famosi atti esplosivi, incendiari, intimidatori che avevano creato grandissimo allarme sociale. Accanto a questo anche innovazione, tecnologia per fronteggiare le truffe in danno di persone fragili.
3: Ha vinto la Nazionale Attori, la sfida benefica che si è giocata questa mattina allo stadio Domenico Francioni di Latina contro una rappresentativa dei Vigili del Fuoco. 5-4 il risultato finale del confronto, dal titolo da Red Carpet al campo, iniziativa il cui ricavato sarà devoluto a UNICEF per il progetto La Scuola in Scatola a sostegno dell'istruzione dei bambini in contesti di emergenza. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
8: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Abbiamo ascoltato i Twins, duo synth pop tedesco che ottenne un grande successo nel 1983 con questa canzone Face to Face, Heart to Heart, faccia a faccia, cuore a cuore, con la grande musica degli anni 80 ogni giorno su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Toni Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo

0: Dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
1: Inizia!
0: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
10: La radio con i numeri giusti, 70

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa degli anni 80 di Gary Lowe era La Colegiala.
1: Radio Latina.

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi.
9: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: L'estate 2026 è arrivata. Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Sei su Radio Latina.
6: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono le 23 e 4 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: e vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena.

0: i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 15 minuti.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Più Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: È l'una e cinque minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.
9: Radio Latina.
8: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

sei su Radio Latina.